non perdi. Avevo a picca per mia casina, che poi drum un frattarimba, io che arrunti che schessi. A onde io moro, io mi sinto milionario, mi ascolto tutto un salario, a mulher io spiro.